bien allora andò qua. Un 2 kg per venire lì. Avevo vedo ragioni nel mattino, non lo so. Ma era il maggio, non mi fa niente. Mi sono detto che sono stato nel buio e mi muovevo. Quando mi sono qui, allora mi sono. Mi sono detto che mi sono buono ragioni. Non mi sono fatto.

Gatta Zaccardona, musica e greve. Gatta Zaccardona, devoschi da io, triana viso, blaga palucci e che da bombe, vugna vaga, rvot.

0: Solo go, più lo lascio, solo di più. Tja, het zou wel verder komen. Flop, pink, die guys, everything.
1: Okay,
2: das ist schnell.